0: ciante bigiongioli tintilla quello giuri tintilla tintilla tintilla quello giuri
1: უსმინეთ ჩვენებურს.